0: ti è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore, e ora so restare.
1: Nach der feinen italienischen Leidenschaft von Negramaro fliegen hier um 8:45 die sanften Töne aus dem Fenster. Platz für herrlich scheppernden britischen Punkrock. Hier sind die Buzzcocks mit Everybody's Happy